Odi mumboni, ena kuboni. Atata lefati yaga na rofel, anya kuspenda, uni, ena kuboni. Atata lefati.